0: Dobar dan. Temperatura u gradu je 13 stepeni.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di